di Rakita. Playlist kami tiada sempadan bahasa. Tiada pasport, landing terus ke telinga.